0: Wait a minute.
1: Ju e cilë radio jeni?
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: today. Marco Mengoni. Giornate perse. Disco of the day on Top Albania Radio.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.